0: Ma che sa, poteva essere un re magaro, diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le tre.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò.
3: Radiofonica.